0: tutto? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
2: Chi c'è la spruzzonza? E a sedam punt domani. Sagdan tednu e era moja ljubica. Hišina sprconca, ne ancora noci. Sedneva nas ljubezen,

Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mike mi

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!